a tewe ho be ho tle ho be monate nnete ya sala ka hore ya lo ke phamisa matsoka bobedi ke wa ka lengwala fatshe ke shapa shale tse kgolo ke re dumelang bana beso ke nako ha re pompe ntwana ho be ho tle ho fihlella hore nyane ya le shome ena ke ona 011 radio the pulse of Josie mamelikele tipa tipa so ka nyana fela ke a potela ha ke khutla.